forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una luce dimenticherà. Accesa la notte

luce di giorno è accesa soltanto a chi guarda. Forse qualcuno domani

forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa il suo nome è